moni perché mai verranno rad Mozambique come cap delgado nia sa wampula o Zambezia. In cosa volevo perché non mi tocco una ci sembra uno cap delgado. Motere moni racani caleto ni mavrano rad Mozambique in paco catuno che la wira quen quen quen quen quen mana wira una silene. Nicole a correlo mi tocco ci un cane tuca mustio di ciorad Mozambique. Nacera cavira ni silelie vamucia ni new mavrano rad Mozambique. Perché ho la vostra riuscita a fare un'unica cosa per la Dunampula in Zambezia? Luca e Makwani, ci sembra che non mi tocchi un po' di quattro rauci su, mi noto che mi lo comitano a mitano. Ile lo vreke sabado mwako kumi na nane. Mwere wona sabado mwako elfu pilo na maka shirini na sita. Nino mitoko chumvreke chino holi ya ni msoro Cap Delgado. Istudio chova Pemba. Vereke no meto ko chungulu ba chino hala weta kampa to ko jona chira ko rani kale e vereke ni mavrano rad Mozambique akona ka kuma one na nava empaka okatu le vereke wo zero ra ni minuto 25 ampia ma ko ko thonira mite ko vereke cho wi pa chi po chu hena hena mu studio cho rad Mozambique amma era na mari re Kono kele mtima kela mpaka wakati wa uma ora shio uchisu. Kono kele mtukula rame humu studio cho rad Mozambique. Niraka ntale chipo ni hiva no paka. Oteni ni inaka. Wakati wa duwa zora wa uchisu. Kono kele mtukula la miteko chikanle ye verkecho wa chihana miruku. Ni vreka hino umeriku chine ni nukele thunye rakampa toko watenya wala tuna watia. Watia wantiana ni watia wanlopwana. Ina vreka na wala tuna inokale tuyo mocha na unisa kuna makacha mihu hina mochu kula tipani. Kiwale mnyoko kongolo, kimona mana nyipirikwa. Trezora huchisu vreka chipocho hena hiana. Tres horas minuto de la tina uchi suno que lo kumira mito ko chikan lenye radio yon prapara ni uchania drama radiofónico. Cuatro uchi su moni amakua mana wira halini amakua cho selilia. Ono kele ntrolo ntukula rami mushtu di chora di Mozambique. Cuatro uchi su ni minuto bilo komitana mitano. Ukichere mito ko chinguche luka imakua mushtu di chora di Mozambique. Wakati ulano virien hii huu kuma Cap Delgado na mpulo ni yasa ni Zambezia. Nichono halu kala mucha ni mii Grasinda Masura wa mikrofone kuma istadadiva Pempa. Anisaitu Frederico Leuteri ufunti no varavara cha makina. Nichipona varakina Tony Rokala no makumacho no kume provincia ya Zambezia. Na acharaka wira na kumachi ya mavra no radu Mozambiki. Anupaino maprohia na hiana, anuni wule maprohia na hiana, benchi benchi ala riwanteko nukatikampe tukola ni wule mtuko chora di Mozambiki. Niraka mashkamolo, ihali cho sililia. Kama na velu husaru, benchi benchi vireke miteko cho hiyo konorera ka uhichila. Kama na uhichila, unavya weva uvriha chitu cha hala uvira. I chope la wore de la Valerie Siani Valerie Siani Imana Anteko wohi pute pile urika Akala uro naki kichira mana no tene Okulu veli hama kalilo miteko Grupo rapwete Lamino kume wa provincia yo Zambezia Rakamoni Yali choshe lelia Mwefra na uradu Mozambiki Alipawaji Yuhakitana na mawaya Lokatula utuke la michako. Michako chopa kani heria. Umana no hiana hiana. Utonyera orata wa manana makinako. Kamano kuna kalaka tuina uvirka ni hameto mena. Kuna kalaka wina uyunu ni. Kuna kalaka wina ni makwiki. Kuna kalaka wina ni meto. Kuna kalaka wina rutu otene. Wina ninru. So wina unokala wina. Kipona grupu rapwete kumo Zambezia.
Yuri ar minutu kenta. Ana ora 0 ora 9 minutos. Lokati ula Afrika Mosambiki. Tava hira kama koma chiala khale ma vara ora Mosambiki. Ani ule la wokati kamba tokola ni raka mashkamolo muretele. Makoma cho. Mana no tene hevra ku koma chani raka mwa kelele.

0: Mwishto idhicho radhi msambiki wakati lani hano pelo makelela, ni rake hali chosililia, ni nauluma na nimama poroni.
1: Ushililio ka ushiliwa.
0: Ni ushililia, ni nauluma na ni?
1: Nauluma Teofilo Manuel, wana tukwe provinsi ya Wampula.
0: Teofilo Manuel, provinsi ya Wampula. Distritu ni?
1: Distritu ya Mkovola.
0: Mkovola.
1: Eh.
0: Iye, nchina nukweli, waromo labali ni naa Kovola. Urumo la wona rika ponere hunkovola kake na mwe Teofilo Manuel nchiponi vano pele nyu kala urukati uyo miro nitawaka nimite konyo chiri chinchi
1: simuke la tama mama
0: dama mama
1: eh
0: asante

katela vereke ho tsukuru venchi chine ni hina wolumana mwe vereke seraji wani wampulo na mialo e vereke andrera waka wanu ntipo hi vereke tsomete ofil wanu wampula e vereke jose wani unamuno unikuita amwe stoka jmar wani sirire wampula mwe teofilo manuel wani wampula unkovola Mwe karitu jamido wani wampula viriko ceramica amwe virike Eugenio Mario wani mama wampula kira ka kino pela tres puto Ali de Manuel mama wampula Lino Antonio wampula urapale no skuru venchi chine ni hina wira mokhala va mochani mayovriana ora di Mozambique